troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz,